0: ogni sabato e domenica dalle 10 a mezzogiorno su Radio Easy Rock. Steve Sonic conduce Rock Train, il viaggio del weekend nel mondo del rock.
1: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione si rinforza sulle regioni di nord-est per la giornata di domenica con ampie schiarite ovunque. Da segnalare solo a fine giornata la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi. Contesto climatico caldo ed estivo, ma per il momento senza eccessi, con massime fino ai 32 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Siete pronti ad accendere la piazza con Griglie Roventi?
3: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
2: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
3: E Griglie Roventi vi farà sganassare.
2: Si ringraziano Città di Jesolo,
3: Weber Barbecue Italia,
2: Maxi Supermercati,
3: Formaggi Tomasoni,
2: Polenta Castello,
3: GPL Beifin,
2: Birra Forst,
3: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
1: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,60 euro.

0: 1,69 al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e SuperVu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
1: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
2: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
3: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
4: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
5: Ma è leggerissima!
6: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.
8: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
9: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
10: Sensitive, oltre la carta casa.
11: Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. PordenoneBluesFestival.it.
12: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
13: Fino ad esaurimento scorte.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Easy Rock da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione si rinforza sulle regioni di nord-est per la giornata di domenica con ampie schiarite ovunque. Da segnalare solo a fine giornata la possibilità di qualche isolato piovasco sui settori montuosi. Contesto climatico caldo ed estivo, ma per il momento senza eccessi, con massime fino ai 32 gradi. Per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: estate, Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Dal 9 luglio, un'esplosione di live imperdibili.
1: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
0: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Rockstar.
1: Vivi l'energia dei grandi palchi.
0: Programma completo su pordenonebluesfestival.it. Ci vediamo sotto al palco!
2: La giornata estiva perfetta esiste! Ti aspettiamo a Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia.
3: Divertimento, relax e attrazioni per tutte le età a soli 30 minuti da Trieste.
2: Acquista online prima e risparmia fino al 25%. Info e biglietti su istralandia.com.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
6: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
7: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Auto In continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.

0: Birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
3: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
4: Sensitive, oltre la carta casa.
5: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Radio Easy Rock, viabilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno e bentrovati all'ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi anticipiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova, a partire dalle 21 di lunedì 6 luglio fino alle 5 del giorno successivo, lo svincolo di Verona-Est sarà chiuso in entrata in direzione Venezia. Vi ricordiamo inoltre che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, grazie dell'ascolto e fate buon viaggio.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
11: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri,
1: eh? Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: Ciao Sara.
10: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
9: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
10: E usa Therapist.
11: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
12: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
11: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Puh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
1: E vorrei stare da sola.
0: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
2: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
3: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Il futuro è fatto di scelte, possibilità, nuovi inizi. Comprendere la società, la natura, la tecnologia e l'essere umano è il primo passo per progettarlo. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26 e scrivi il primo capitolo della tua nuova storia.
4: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
5: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e Supervu si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
6: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spar e Supervu. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
0: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Puh. 20 luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
1: E vorrei stare da sola.
0: Programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
8: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia e l'iniziativa dei punti vendita Maxi, Eurospesa, SPAC, SuperV per sostenere le aziende e le famiglie del territorio. Vogliamo dare forza alle nostre tradizioni con prodotti di qualità e convenienti. Li riconosci dal cartellino sullo scaffale o vai sul sito Io scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia per tutte le info.
1: Questo mese ti segnaliamo Ghiaccio Facile, premia i tuoi drink. Cantine Maschio, passione, esperienza e amore per la tradizione. Maschio, stappa un sorriso. Acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Torna il Pordenone Blues & Co Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
5: Alubhoma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubhoma.si.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
9: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
10: Sono

0: come birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos, solo su Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Dobbiamo parlare.
3: Lo sapevo.
2: Di questi continui alti e bassi.
3: Alti e bassi? Nel nostro rapporto?
2: Sì, nel nostro rapporto con le bollette dell'energia.
4: Rilassati! Agli sbalzi del mercato energetico ci pensa Era Hybrid. Con Era Hybrid Luce e Gas hai una parte di energia e gas a prezzo fisso per proteggerti dai rincari e una a prezzo variabile per beneficiare dei ribassi del mercato. Il futuro con Era è meraviglioso! Offerta a mercato libero di Eracom S.p.A. e Est Energy S.p.A.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: attenti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.

0: di musica.
1: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
2: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
1: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
2: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
1: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
2: e su bissolocasa.com.
3: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
4: Al centro commerciale Vale Center sono arrivati i saldi super. Lasciati conquistare da promozioni e offerte pensate per rendere ancora più speciale il tuo shopping. Vieni a scoprirle tutte, perché da noi il tuo risparmio vale di più. Seguici su valecenter.it.
5: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
6: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e SuperV. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
9: Sensitive, oltre la carta casa.
10: Nella splendida cornice del Castello Carrarese arriva Este Music Festival 2026 con i grandi nomi della musica italiana. 16 luglio, Pooh. Luglio, Riccardo Cocciante. 21 luglio, Giorgia.
11: E vorrei stare da
10: programma completo su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
12: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Easy Rock Weekend.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Pordenone Blues & Co. Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e lusso in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
4: Da oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
5: Saldi incredibili da quota 3000. Abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona. Aperti anche domenica 5 luglio.

0: birra Becks a 69 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
3: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
2: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
3: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
4: Ferie in arrivo? Viaggia sicuro. Controlla la tua auto da La Maggiore, a Monfalcone in via Grado 67. Prenota allo 0481 52 15 15.
5: Ma quanto pesa la bolletta?
6: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
7: Radio Easy Rock di abilità. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Benvenuti, poco fa sulla A4 Brescia-Padova si è verificato un incidente che sta causando code verso Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione. Più in generale, in direzione del capoluogo lombardo, si registravano già tra Peschiera del Garda e Brescia Est rallentamenti con code dovuti a traffico intenso. Un altro incidente si è verificato sempre poco fa in corrispondenza dell'interconnessione che dalla A4 Venezia-Trieste, con provenienza a Venezia, immette sulla A28 Portogruaro-Conegliano. In questo caso non risultano al momento conseguenze per il traffico, ma vi invitiamo comunque a prestare la massima attenzione. Infine, sulla A22 di competenza di Autostrada del Brennero, segnaliamo rallentamenti con code per traffico intenso in direzione Modena tra Bolzano Sud e Affi. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
9: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
10: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.
11: There she was.

0: Radio Easy Rock. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

attenti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a

0: vogliamo solo gente che venga a far festa.
1: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
0: E Griglio Roventi vi farà sganassare.
1: Si ringraziano Città di Jesolo,
0: Weber Barbecue Italia,
1: Maxi Supermercati,
0: Formaggi Tomasoni,
1: Polenta Castello,
0: GPL Beifin,
1: Birra Forst,
0: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com. Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
5: È iniziato l'incontro. Gancio destro, diretto sinistro. I prezzi massimi vanno KO. I supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V si confermano campioni della categoria prezzi leggeri.
6: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spaghi e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Radio Easy Rock.

Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock. Buonasera, Easy Rocker. Non sappiamo se tutte le strade portano a Roma, ma siamo certi che le vostre stasera portano al rock and roll. E non per dire, ma noi le conosciamo tutte.

Sono ferma in coda da almeno 10 minuti. Pare che la strada sia bloccata da un gruppo di manifestanti. È strano decidere di manifestare di notte. E infatti è una protesta silenziosa, ma decisamente particolare. I partecipanti sfilano nudi come mamma li ha fatti. Peccato perdersi lo spettacolo.

Molto tempo prima che i Blondie diventassero la band che tutti conosciamo, che firmassero con un'etichetta discografica e riempissero i locali, Debbie Harry era una ragazza come tante altre che faceva la cameriera al Max Pub di New York. Intendiamoci, il posticino era decisamente ben frequentato. Ti capitava di incontrarci, che so, John Lennon, ma anche Andy Warhol, tra gli altri. Però Debbie lavorava la sera, la notte, a essere precisi. Spesso faceva piuttosto tardi e sapeva bene che girare la notte da sola a New York poteva essere molto pericoloso. Una notte, intorno alle 4, esce dal pub e si sente stanchissima. Cerca di raggiungere la 7th Avenue, ma indossa quelle scarpe scomodissime con le zeppe che andavano di moda in quel periodo. Per qualche misteriosa ragione non c'è nemmeno un taxi. Le ronza intorno un tipo con una strana macchina. «Bellezza, te lo do io un passaggio!» «No, amico, grazie, ce la faccio!» Al terzo o quarto invito, però, cede e sale in macchina. Lì dentro fa un caldo atroce. I finestrini sono chiusi e l'auto è stata svuotata. Ci sono solo i due sedili davanti. Basta, dietro è stato tutto smontato. Va per cercare la manovella del finestrino e si accorge che manca la maniglia per aprire la portiera da dentro. Allora cerca di muovere la manovella per aprire il finestrino e liberarsi da fuori, ma si apre solo di poco. Prova a infilare il braccio nello spiraglio e in quel momento incontra gli occhi di lui. È decisamente un bell'uomo. Indossa una camicia bianca, gli dona parecchio, ma ha uno sguardo inquietante e puzza. Puzza terribilmente. Debbie armeggia ancora per infilare il braccio fuori e ce la fa. Lui se ne accorge e svolta a tutta velocità. È la salvezza. Debbie viene sbalzata fuori, atterrando incolume sull'asfalto. Anni dopo, Debbie guarda la TV. C'è la foto di un serial killer. È lui. È quello che mi voleva dare un passaggio. È quello che mi aveva già nella sua auto. È Ted Bundy. La fortuna esiste, Debbie. E quella volta ha baciato te, dritta in fronte.

La signora è elegantissima. Tubino nero, giacca coordinata, tacco, chignon di capelli castani bello leccato e occhiale sobrio. Si siede e apre un libro, porgendomi semplicemente un biglietto. E poi... è lontano, lo so, ma ho paura del treno. La pagherò bene. Andiamo, sorella.

0: Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
0: Stai ascoltando Cross Town Traffic Chaos su Radio Easy Rock.

Ricordati questa parola: aerofobia. Nel 1973 David Bowie ha appena terminato con una data in Giappone il suo Ziggy Stardust Tour. È felice, è andato tutto bene, solo che adesso deve tornare in Europa. E che ci vuole? Si prende un aereo e il gioco è fatto. Nah? Proprio no. David Bowie vuole tornare via terra, via mare, via fiume, anche di albero in albero come Tarzan, se necessario, ma non intende in alcun modo mettere i suoi piedini santi su un aereo. Te lo dicevo, aerofobia, paura di volare. In realtà il buon David ha i suoi motivi. Da piccolo facevo sempre un sogno. Salivo su un aereo, c'erano anche dei miei amici, e poi però l'aereo cadeva e io morivo. Sì, ho sempre pensato che doveva essere un sogno premonitore. La RCA si è dovuta rassegnare. David e il suo amico d'infanzia, Geoff McCormack, sarebbero tornati via terra. Un pelino scomodo, ma decisamente affascinante. David e l'amico salgono sulla Transiberiana e si sparano 95 fermate tra la gelida Siberia e Mosca. Con la sua giacca giallo-oro e i capelli rosso fuoco, doveva sembrare, come dire, decisamente bizzarro in quel grigio dominante di flanella e panno pesante sovietico. Qualche tempo dopo, scrisse: «Non avrei mai potuto immaginare paesaggi naturali e incontaminati come quelli, senza vederli di persona. Fu come essere trasportati in un'altra epoca, in un altro mondo, e questo mi ha impressionato davvero molto». Alla RCA rimase tuttavia un dubbio. Dato che per l'inizio del tour il buon David aveva raggiunto senza problemi gli Stati Uniti in aereo, non è che si fosse inventato tutto? Non lo sapremo mai.

0: oggi c'è ancora più scelta. Ghiraldo e Autoin continua a crescere e dà il benvenuto a DR Tiger. SUV crossover moderni, tecnologici e full optional di serie, anche con motorizzazioni GPL e prezzi a partire da 17.900 euro. Scoprili nelle sedi Ghiraldo e Autoin di Padova, Este e Noale e su ghiraldoautoin.it.
1: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos con Claudia Valentini.

Come dicono quelli bravi? Ah sì, che niente dura per sempre. Nemmeno una long run può durare all'infinito. E così è stato anche per quella degli Eagles, che infatti la concludono in malo modo il 31 luglio del 1980. Che i ragazzi non vadano più d'accordo e che tanto armonici non siano effettivamente mai stati, non è un segreto per nessuno. Ma che si prendano a male parole sul palco, beh, questo magari era meglio evitarlo. Invece è proprio così che è andata. Quella sera del 31 luglio gli Eagles si apprestano a esibirsi per l'ultima data del tour The Long Run. Si tratta, tra l'altro, di un concerto di beneficenza. Insomma, l'ultima delle occasioni buone per mettersi a battibeccare di fronte a tutti. Già prima di salire sul palco, Don Felder e Glenn Frey iniziano a insultarsi eruttando come dei vulcani che hanno trattenuto il magma per troppo tempo. Quando poi inizia lo spettacolo, non riescono a contenersi, litigano come pazzi, anche durante il concerto. Alla fine delle due ore di musica, Felder si avvicina a Frey, lo guarda come per tirargli un pugno, gli strappa la chitarra delle mani e la spacca con veemenza. Il concerto passa tristemente alla storia con il nome di Long Night at Long Beach. Qualche tempo dopo, nonostante non ci sia stata nessuna dichiarazione ufficiale di scioglimento, Don Henley e Glenn Frey escono con degli album da solisti. Insomma, pare proprio che gli Eagles abbiano concluso la loro long run. In realtà, dopo ci saranno altre corse, altri capitoli, altre storie, ma questo è un altro film.

L'ansia! Si vede subito nella faccia della gente. Arriveremo in tempo? Chiede con un filo di voce. E senza lasciarmi rispondere aggiunge: ma pioverà? E magari farà freddo, gli occhiali, ho preso gli occhiali. Se ci facessimo una birra, amico? Tanto, io lo so, tu sei uno di quelli che si piglia in anticipo.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: È iniziato l'incontro, calcio destro, diretto sinistro, i prezzi massimi vanno KO! I supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv si confermano campioni della categoria prezzi leggeri!
4: Solo fino al 15 luglio, salsiccia o salamella di suino a solo 8,69 euro al chilo. Biraghi biraghini a cubetti da 400 grammi a solo 4,99 euro. Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Superv. Abbiamo a cuore la tua spesa!
5: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
6: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
7: Sensitive, oltre la carta casa.
8: Stai ascoltando Crosstown Traffic Chaos con Claudia Valentini.

Los Angeles, California, 25 agosto 1970. Il nightclub Troubadour ha quasi tutti i 300 posti occupati. E come sempre, si tratta di gente illustre, persone che ci mettono un secondo a fare una faccia schifata e a spedirti a casa. Quella sera, però, sono tutti zitti. E in quel silenzio incredibile, le note che escono da un pianoforte a coda Steinway & Sons sembrano prendere corpo, come tanti individui che si aggirano tra i tavoli. Lo sentono tutti che quello è uno bravo, uno che ci sa fare, ma non lo conoscono. Si mormora che sia inglese. Ah, uno del vecchio mondo. Uno che si chiama Reginald, ma desidera essere chiamato Elton. Elton John. Che bizzarri questi europei. Bizzarri, ma bravi. Perché quando si mette a cantare, Elton spiazza tutti. Sul palco c'è solo quel piano, la sua voce, una batteria e un basso. Niente chitarre, tantomeno elettriche. Eppure il suono che esce da quei tre elementi che sembrano piazzati lì come figurine mal assortite su un album taglia l'aria e arriva alle budella. Sembra, sì, sembra quasi rock and roll. È così che è andata quella sera, la prima di Elton John in America, al Troubadour.

magrissimo, affilato quasi. Non saprei dargli un'età. Si avvicina all'auto come appesantito, ha gli occhi rossi e infossati. «Che giorno è oggi?» chiede. Vorrei rispondergli «il primo della tua nuova vita», ma mi trattengo. «Domenica», dico. «Domenica», sussurra, e inizia a piangere.

0: Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
0: Crosstown Traffic Chaos.

Questa storia parte con un nome e un cognome, ma non si sa dove arrivi. Il nome e un cognome è quello di Paul McCartney. Incommensurabile, inarrivabile, inossidabile, incorruttibile, immarcescibile, tutto ciò che vuoi. Ma ti pare che uno così non possa avere, non lo so, sulla testa più leggende che gli volteggiano addosso come avvoltoi? Ma mica si prendono gli avvoltoi a casaccio. Qui si tratta della famosa P.I.D., ovvero Paul is dead. A novembre del 1966, Paul McCartney esce dallo studio piuttosto tardi. Ha fatto baruffa con gli altri Beatles, tanto per cambiare, e sta guidando verso casa. A un tratto, dice la leggenda, vede Rita, un'autostoppista, e la carica sulla sua Aston Martin. Vuoi che Rita lo distragga, vuoi che lui sia stanco, insomma la macchina passa dritta con il rosso, esce di strada e bam, fa il botto. Talmente un brutto botto che Paul e Rita, dice la leggenda, ci rimangono secchi. John Lennon e l'allora manager Brian Epstein decidono di non dire nulla a nessuno. Ingaggiano un attore, lo obbligano a sottoporsi a chirurgie plastiche varie e stop. Insomma, già fin qui la cosa è abbastanza incredibile. Però lo diventa ancora di più se pensi che nel 2009 due tecnici informatici e periti forensi italiani fanno una serie di esami e di test, tra cui pure delle craniometrie di foto di McCartney scattate prima e dopo l'ipotetica morte. E poi sentenziano. Effettivamente potrebbe trattarsi di due persone diverse. Tranquillo, Paul. Cose del genere non fanno che allungarti la vita.